0: veramente dovessi comunque c'è la gioca in B.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne parle.

0: veramente dovessi comunque giocare al gioco NBA.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne parle.